0: Sono Onda le da la hora. 7:09.
1: Welcome. High Definition Radio. 99.7. Power Station.